0: c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Sono le 4:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Si parte con un nuovo appuntamento su Radio Gemini. Ciao a tutti e benvenuti da Stefano Riva. L'appuntamento del mercoledì, quello che possiamo dire ci porta al giro di boa della settimana. E noi come sempre siamo pronti con i nostri blocchi musicali. Anche oggi ne avremo 5 a disposizione, ciascuno formato da 3 brani, ovviamente selezionati dai miei tecnici di fiducia Riccardo Secchi ed il Check. Oggi si parte da David Bowie con una novità per quanto riguarda la Dance Machine, China Girl, brano del 1983. Subito dopo Alana Miles con Black Velvet e poi Dead or Alive, You Spin Me Round.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ciao a tutti, presentissimi e puntualissimi anche oggi con la nostra bella musica. Backstreet Boys riaprono lo spazio musicale con Everybody, poi 1984 con De Niro e la sua Mad Desire, non totalmente sua, perché andiamo a scoprire che, come in molti progetti italo disco dell'epoca, la voce che sentite non è quella dell'artista in copertina, ma quella di Tom Hooker non accreditato. De Niro era l'immagine, mentre le parti vocali venivano affidate a cantanti diversi. Un sistema molto diffuso negli anni 80 che non ha impedito al brano di diventare una hit europea. Infine Black Box con l'ultimo brano del secondo blocco, Everybody, Everybody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Radio Gemini One. The Big One. Spot. Gemini. Gemini One, The Big One. Big Survivor.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Noi si continua in questo bel appuntamento del mercoledì insieme su Radio Gemini. Rinnovo ancora a tutti voi una buona giornata. Prima di ripartire con la musica, ricordo di seguirci nei nostri profili social cercando Radio Gemini, perché lì pubblichiamo tanti bei ricordi musicali e non solo, quotidianamente. Ora i Depeche Mode ritornano sulla Dance Machine con Enjoy the Silence, poi Fiesta con Britney Spears e la sua Baby One More Time, infine Doctor e The Medics, Spirit in the Sky.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine con Stefano Riva, un altro blocco musicale in partenza come un missile. C'è Finally di Cici Peniston, poi Doobie Brothers, Long Train Running e ritroviamo anche Dimples D con Sucker DJ. A tra poco per l'ultimo blocco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: about the sucker DJ.
1: Gemini Dance Machine.
2: Neanche il tempo di prepararmi i prossimi tre brani, che è arrivato il momento di tornare in onda. Mamma, come sta passando veloce questo appuntamento del mercoledì su Radio Gemini con la Dance Machine. Che bello, oggi mi sto proprio divertendo. Attenzione, ultimi tre brani per noi da ascoltare: i Duran Duran con uno splendido brano del 1984, The Reflex; a seguire Edwyn Collins con A Girl Like You; e poi altro grande successo di Eddie Grant con la sua Gimme Hope Joanna.
1: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Si chiude anche questo mercoledì, appuntamento rinnovato a domani, sempre e solo su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Gemini.
7: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
8: Listen our podcast.
7: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
8: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
7: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
8: Rewind and play again.
7: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: pronto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: ci distruggono.
1: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
2: Sveglia! Presto che tardi!
1: Sai che ore sono? Senti qua!
3: Sono le 6:48.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
0: Spot.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Gemini.
5: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Hampman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix, sintonizzati ogni sera. Dalle ore 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: dei numerosi si svegliano tutti prestissimo, come noi, però magari la prima cosa che facciamo non è mandare un messaggio.
1: Che, cioè, lo so, però questo ci fa piacere.
0: Certo.
1: Devo dire che soprattutto chi ha la fortuna di essere già in pensione, io mi domando, ma perché svegliarsi alle 4 del mattino?
0: Ma ci sono tante cose
1: io
0: da fare.
1: Io se fossi in pensione prima dell'una del pomeriggio proprio non scendere.
0: Invece può essere che dici ok, voglio dedicarmi a questo e quindi no,
1: a fare bricolage.
0: Insomma, Sandro fa talmente tante cose.
1: Lo so,
0: che
1: quello sì, Sandro.
0: La giornata dura troppo poco per lui. Ciao Sandro.
1: Ciao,
0: buongiorno
1: Sandro.
0: Anche a te diamo il buongiorno, ecco, a chi è chiaramente dall'edicola inizia presto perché arrivano i giornali, i quotidiani, e quindi no, tante persone presto la mattina si fermano a prendere il giornale. C'è l'amico Andrea dell'edicola di Mellaredo. Poi salutiamo anche la Fabi che ci augura un buon mercoledì. Il cielo è un po' così così, effettivamente.
1: Sì.
0: Non si capisce, ma poi ascolteremo insomma le previsioni del tempo. Adesso però c'è il nostro motivatore Mattia che ci dà la perla di saggezza del giorno.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno! Mercoledì 10 giugno 2026,
1: sì.
2: Santa Diana.
1: Auguri.
2: E ricordate, nella vita ogni tanto provate ad essere simpatici, si apriranno molte porte. Ciao.
1: Si spera insomma di essere simpatici, no? Il sorriso sbagliante. Vabbè, mi guarda male la Fabi, non so perché.
0: Sorrido. Alla vita.
1: Luther Vandross in apertura di questo breakfast del mercoledì. Andiamo a sentirci qui su Radio Gemini. Never too much.

0: per colpa di chi?
1: Ricky.
0: Avremo un Ricky. Più tardi.
1: Sì, per raccontare di un bel evento, ma sì, tra poco vi daremo tutte le informazioni. Intanto facciamo un saluto anche a Cece che passa per il buongiorno. Poi faccio un saluto anche al mio amico Marco che è già collegato. E poi abbiamo una nuova geminiana.
0: Ah sì, buongiorno, vi ascolto da sempre, ma vi scrivo per la prima volta. Amo Radio Gemini perché un momento ti fa scatenare e un attimo dopo passa un brano più romantico. Vi voglio bene, Federica, detta la Fede.
1: Ciao, ciao Fede, un abbraccio,
0: grazie.
1: E adesso, a proposito di meteo,
0: previsioni, dai,
1: andiamo a sentire un po'.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, come accennato nei giorni scorsi, oggi confermo il peggioramento delle condizioni meteo. La coda di una perturbazione atlantica invierà dei refoli di aria piuttosto fresca in quota, la quale poi innescherà dei temporali sul nostro territorio. Già da ieri nel Vicentino e Padovano e stanotte in Friuli, tra Pordenone e Udine, purtroppo ci sono stati dei fenomeni grandinigeni e piuttosto estremi. Oggi questi, ahimè, si verificheranno un po' ovunque sulla pianura padana,
0: ecco,
2: e non mancheranno quindi delle criticità, che comunque vi invito a consultare gli aggiornamenti ora per ora poi sulla pagina Facebook di Meteoclari. Concludo con le temperature in diminuzione a causa del vento, che sarà più moderato lungo la costa. Per un ripristino delle condizioni estive dovremo attendere domani e al più venerdì. Intanto vi auguro una buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Meteoclari.
1: Vabbè,
0: ciao.
1: Insomma,
0: vabbè, va bene, dai,
1: basta
0: vabbè,
1: che sia bello il weekend e il lunedì.
0: Va benissimo, dai. Basta anche su Radio Gemini.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
2: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora

0: Alive.
1: Patrick Hernandez, Born to be Alive, la disco music qui su Radio Gemini, fine anni 70 praticamente. Che c'è che...
2: Hai visto che c'è lo che c'è lì?
1: Allora...
2: Hai visto che c'è lo che c'è lì? Siamo nel mezzo.
1: Allora, dovete sapere che io e la Fabi praticamente ci guardiamo, no? Quindi... lato finestra che è sulla mia destra,
2: sì, io
1: guardo da un lato, lei guarda dall'altro.
2: Meglio dall'altro io.
1: Quindi se guardo dal mio lato ci sono un po' di nuvolette.
2: Nero,
1: okay.
2: nero.
1: Mentre dalla tua parte nero.
2: Nero.
1: Ecco, vabbè, insomma, abbiamo capito.
2: E
1: che...
2: di qua c'è il sole.
1: E di là c'è il sole. Sempre detta che è una buca questa.
2: Sì, siamo in una buca. Buon mercoledì a tutti da Barbara. Ieri sera emozionante per il passaggio della Mille Miglia. Un bellissimo spettacolo. Ciao ragazzi. Poi salutiamo anche il nostro amico Luca, Luca Fè, che è pronto per le vacanze.
1: Se ne va in vacanza, beato lui, ragazzi. Beato te.
2: Il braccialettino. Sì, io sempre, perché poi mi piace indossarli e tenerli, no?
1: A me piacerebbe una tazza.
2: Avanti.
1: Ma faccio collezione di tazze. Che
2: avanti con le tazze.
1: Luca, te la pago. La
2: avanti,
1: tazza.
2: Forza. Un cablato di tazze per
1: dai,
2: il check.
1: Dai, un bel tir di tazze, dai. The

0: sei bella come il sole, quello che stiamo aspettando anche noi in questa giornata, me la vedo un po' dura,
1: E non è solamente la nostra di zona dove siamo, no? Perché intanto noi pensiamo, siamo noi nella buca, magari no, un po' fuori da dove è la sede di Radio Gemini, è bello. Invece anche dalle parti di Trieste, come ci informa l'amico Guido, dà il buongiorno e dice sì sì, oggi un po' nuvoloso qui e venticello, ma si sta bene.
0: Quindi niente toccio oggi, niente toccio.
1: Dal Principato di Tombolo l'amico Christian ci manda delle immagini che non è che sono proprio bellissime,
0: sì, diciamo che non è un fotomontaggio, no. Il cielo è bello scuretto,
1: nero, sì, nuvole minacciose, ma un po' lo sapevamo, però dice temperatura molto piacevole.
0: E allora dai, finché la temperatura
1: mettiamo sul lago della bilancia, via. Ricordiamo il contatto, caro Cecco.
0: Allora ragazzi, se volete scriverci, mandarci un bel vocale, 351 678 6611, il numero di WhatsApp di Radio Gemini.
1: Anche per i vostri messaggi di testo, naturalmente, firmatevi, mi raccomando.
0: Mi raccomando. Paul Oakenfold, andiamo negli anni 90 adesso c'è Starry Head Surprise.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.
0: Spot.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code tra Cessalto e Santona di Piave in direzione Venezia. Si rallenta poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 su entrambe le carreggiate. E proprio sulla tangenziale di Mestre vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno dalle 21 alle 5:30 verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Spot.
12: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti!

0: finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: con Running Up That Hill, canzone che è stata rivalutata nel tempo anche grazie alle serie TV e improvvisamente ha avuto un'impennata di vendita negli ultimi anni incredibile. Ma adesso chi c'è con noi?
1: Ve lo avevamo anticipato che ci sarebbe stato un ospite e finalmente è passato a trovarci Ricky Nicoletto. Ricky, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, grazie.
0: È la prima volta che vai, che sei in radio, che...
2: Sì. È la prima volta, un'emozione atomica, lo ammetto.
0: Oggi è il battesimo, insomma, in FM, allora. Allora, con Ricky Nicoletto, che è ospite qua con noi, parliamo di un evento che ci sarà il 12, 13, 14 giugno a Battaglia Terme, qui in provincia di Padova.
2: Esattamente, si chiama Battle and Roll, è la prima edizione, una collaborazione con il comune e il Baccanale di Battaglia Terme. Portiamo proprio lo spirito vero di quelli che sono gli anni 50, miriamo molto sulla musica, la passione, il cuore proprio essere la musica in questa manifestazione. È uno dei tanti eventi che faccio con Tomato Eventi, che è il mio brand per questo tipo di attività, e è dal 2019 che promuovo eventi in stile anni 50. Qui proprio miriamo su quello che è il vero cuore, quello che proprio è nato alla fine degli anni 40, dove ha dato la vita a personaggi importanti come Eddie Cochran, per dirne
0: Elvis Presley,
2: esatto, il primo Elvis, che era proprio rockabilly.
0: Esatto. Perché infatti in questi tre giorni di evento si parlerà, ma si ballerà molta musica rockabilly, quindi il genere rock and roll proprio,
2: esattamente. Ho preso tra i DJ più significativi del panorama, tra i più anche vecchi, diciamo, di carriera all'interno, e anche delle band. Una band è quella della domenica, i Goosebumps, che sono in realtà una realtà che ormai va anche all'estero nei festival più importanti. Però mi porto dietro anche quello che è un po' il cuore mio, perché ho iniziato nel 2010 a ballare quello che è il boogie woogie rock and roll, e mi porto via i miei vecchi amici che insegneranno quello che sono i passi magari base per qualcuno che vuole buttarsi in pista insieme agli altri senza sentirsi fuori coro.
0: Poi magari ci sono anche persone che si vestono anche proprio in stile anni 40, giusto?
2: Esatto, soprattutto anni 50, e più spostati, diciamo, su quello che è l'idea magari di... Avete presente quando pensate a Grease, la sfida delle macchine che hanno il chiodo, la maglia bianca,
0: certo.
2: Ecco, proprio quello è l'idea, no? Ecco, io la sto romanzando tutta, perché così tutti possono partecipare, perché è un evento aperto a tutti, non solo agli appassionati. Avremo anche un'area market vintage, quindi
1: bello.
0: Allora, tre cose
1: segnate intanto: 12, 13, 14 di giugno in Piazza della Libertà, Battaglia Terme.
0: Sì, tra altre cose, non so se è vera sta cosa, ma hanno definito Battaglia Terme il borgo più bello del Veneto, non perché ci abiti io assolutamente, no? Però in un contesto dove, insomma, normalmente la gente viene il weekend a farsi la biciclettata o a farsi la passeggiata, in questo caso tre giorni dove si potrà ascoltare, ballare ed apprendere la cultura appunto di quel periodo.
2: Esatto, di questo periodo. È un evento che, ricordo, è con parcheggio gratuito, entrata gratuita, quindi non si paga niente, basta solo venire. Troverete anche track food, oltre che le pizze del Baccanale, i migliori drink. Esporremo anche auto e moto, quindi non solo auto americane, ma auto d'epoca anche italiane, non, perché giustamente gli anni 50 hanno vissuto anche in Italia un bello splendore, quindi mi porta presso questo. Dalle 18 all'una di notte.
1: Perfetto, bene, per tutta la famiglia potete arrivare, magari mangiare qualcosina e poi gustarvi lo spettacolo e partecipare attivamente.
2: Esattamente, hai detto la famiglia, un target, chiamiamolo così, che adesso puntiamo anche per questo evento, perché se volete venire con i bimbi c'è un parco gonfiabile fatto apposta.
0: E allora,
1: insomma,
0: ragazzi,
1: abbiamo tutto,
2: voi ballate e loro giocano.
1: È perfetto, oserei dire.
0: Andiamo a sentirci in

0: macchina del tempo in musica. Spot.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre. Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.

0: ospite in questa giornata, Ricky Nicoletto, che ci sta spiegando insomma quello che accadrà a Battaglia Terme dal 12 al 14 di giugno, a breve insomma, eh?
1: Esatto, questo weekend Battle and Roll Battaglia Terme, un evento organizzato dal comune di Battaglia Terme in collaborazione con me, che sono Tomato Eventi, quindi seguitemi sui social per vedere tutto il programma, e anche in collaborazione con il mio amico Ricky di Baccanale Battaglia Terme. Porteremo lo spirito vero degli anni 50, tutto quello che è rock and roll, rockabilly, la musica sarà il centro di tutto, ma avremo spettacoli per tutti, quindi anche workshop di ballo, live band, DJ, track food, giostre per i bimbi e il mercato vintage. Quindi
2: c'è di tutto.
0: Senti, ma una curiosità.
2: Dalle 18, giusto?
1: Dalle 18 all'una, tutti e tre i giorni.
2: Perfetto.
0: Una curiosità, visto che ci sarà anche un'esposizione di auto vintage.
1: Esatto.
0: Ci sarà la famosa auto di Ritorno al Futuro?
1: La DeLorean.
0: La DeLorean.
1: Sarebbe bellissimo anche se anni 80, però sarebbe stupendo. Anzi, se tra di voi c'è qualcuno, ecco, che ce l'ha ancora, perché so che...
0: Sai che quando si parlava di... Noi parlavamo fuori onda del Fish Market, questo locale a Padova. Ogni tanto arrivava questo personaggio che aveva la DeLorean.
1: Esatto.
0: E parcheggiava davanti.
1: Che figata, quindi, mi ricordo.
0: Dovrei scoprire se ce l'ha ancora e capire magari di portarla. Perché...
1: Tanto giovane sarà giovane come noi, perché
0: se
1: veniva
0: sì,
1: lì
0: sì,
1: come noi. Quindi...
0: Sei giovanissimo, giovanissimo. No, perché comunque anche Ritorno al Futuro, anche se è un film...
1: Però è proprio ambientato
0: da prima, è ambientato in quegli anni lì, hai capito?
1: Sì, esattissimo. Anzi, ne approfitto perché chiunque abbia un mezzo d'epoca o storico, che sia moto o macchina, scriva pure sulla pagina di Tomato Eventi o cerchi Ricky Nicoletto sui social, mi scriva pure, che così tengo riservato un posto.
2: Ecco, quindi fatelo, approfittatene, seguite le pagine social Tomato Eventi oppure seguite Ricky direttamente, Ricky,
1: esatto,
2: Nicoletto, e per questo evento magari se avete una bella auto, una moto d'epoca, potete portarla e farla vedere al pubblico.
0: Se parte, porto via il mio motorino sì dell'epoca. Se parte.
1: Sarete anche vicino, potresti portarla a mano.
2: Sì, infatti.
0: Ma guarda, posso dirti, mi ricordo che il sì aveva anche la pedalata, no?
1: Esatto.
0: Sì. Però da giovane è un discorso, a questa età qua poter pedalare
2: ti farebbe solo bene, Jack, diciamo. Guarda, ti farebbe solo bene.
0: Va bene, dai, allora mi raccomando, noi vi aspettiamo, Media Partner,
2: certo,
0: Radio Gemini, vi aspettiamo in questi tre giorni
1: di
0: puro rock and roll. Grazie a Ricky Nicoletto.
1: Grazie a voi, grazie a Radio Gemini.
0: Ti aspettiamo per il prossimo evento.
2: Certo.
1: Assolutamente.
0: Ecco, va bene.
2: Grazie.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Allora lì che aspettiamo Orlando, un urlando e niente.
1: Devo dire a Ricky che sì, se deve fare dei video è meglio che riprenda la Fabio, non il sottoscritto, perché

0: Forse?
1: Sì. Gemini, buongiorno. Dai che è mercoledì.
2: Sì?
1: Si può dire?
0: Certo.
1: Sì. Siamo già a metà settimana, raga. All'ora di pranzo giriamo, passiamo la vetta della collina giù in discesa verso il fine settimana. Beh, come al solito.
0: Controllati i freni.
1: Sperando che sia un bel fine settimana. Ma ho qualche sospetto.
0: No,
1: raga, buona perché? Giornata, buon lavoro, ciao.
0: No, Albi, l'ho messo bello, non dire, mi raccomando.
3: Geminiani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Fabio Ceche, un buongiorno anche a voi. Dai, forza a tutti che siamo mai da metà settimana.
0: Sì.
3: Buona giornata a tutti, anche se grigia. Ciao, ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: Ciao Cristiano.
2: Credo positivi,
0: è molto,
2: molto,
0: mi sembra proprio.
2: Allora ricordiamo che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale per richiedere la vostra canzone. Semplice, basta mandare un messaggio di testo. A noi piace più un vocale, quindi fate voi al 351-678-6611.
0: Mi raccomando, firmate i messaggi. Questa è la cosa importante. Se avete quella canzone che vi gira in testa, inviate il vostro messaggio adesso al 351-678-6611.
2: E la musica continua con i Moses. Questa è We Just.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
0: Spot.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la A27. Si rallenta sulla carreggiata opposta tra la rotatoria della Miranese e la rotatoria di Marghera e tra la Castellana e Venezia. Traffico rallentato sul tratto Venezia-Padova della A4 tra il bivio per la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabiana. Check. Avrei una richiesta per il Gemini Box. In the End dei Linkin Park. Ciao, un saluto, Tiziano

0: italiana, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.
1: Dov'è?
0: Nascosto. Una canzone che probabilmente
1: quella, basta.
0: Cioè, sono anni che non riusciamo più ad ascoltarla, visto che ormai calcisticamente parlando ci piange il cuore ogni volta che dobbiamo entrare.
1: Vabbè,
0: questo mondiale
1: stare, non importa, archiviamo. Però questa è una canzone bellissima che ci è stata richiesta da Marco di Mareno di Piave.
0: Ciao,
1: quindi
0: Marco,
1: lo ringraziamo. T'ha fatto un po' impolverare Igor stamattina.
0: Sì, perché mi ha dato solo il titolo e non l'autore, quindi
1: ma
0: come sempre il nostro magazzino ha tutto o quasi, e quindi ho recuperato questa canzone.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Fabi, c'è che... Dai, andiamo con la band Talk Talk, una band che mi piace molto, degli anni 80, con il brano It's My Life. Grazie ragazzi, buona giornata, un abbraccione da Cristiano.

0: You can leave your hat on.
1: È stata richiesta dall'amico Fabio di Signoressa, che ci scrive oggi per una richiesta. Dice che lui è sempre collegato, poi raramente riesce a scrivere, però ci fa un sacco di complimenti e per questo naturalmente lo ringraziamo.
0: Grazie
1: Fabio. E poi c'è una richiesta che arriva dall'amico Christian, che oggi sceglie un brano che io voglio sentire perché non conosco.
0: Ah, non conosci?
1: No.
0: Loro sono i KLF e questa è Free.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, mi piacerebbe ascoltare Nato Sbagliato degli Articolo 31. Un po' di carica in questo uggioso mercoledì mattina. Un saluto da Fabio da Due Carrare.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
8: Spot.
9: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto. Gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto. Bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
10: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: con Our Revolution.
1: Olè. Salutiamo e ringraziamo anche l'amico Roby di Padova che l'ha richiesta. Pioverà oggi?
0: Potrebbe,
1: però non sappiamo dove, quando e perché. Però il nostro meteorologo ha detto portate pazienza oggi e un po' domani, ma poi certo. Da venerdì, bello. Allora, stiamo per andare invece a Trieste, dove Guido ha scelto una bellissima canzone italiana, e poi ci sposteremo ad Udine per accontentare il nostro amico Sandro.
0: E allora, in sequenza, Mango con Bella d'estate e poi Neja con Restless.

0: Candy.
1: Che bella.
0: Mamma mia.
1: Grazie anche ad Alberta che ha richiesto questa canzone. Pronti per soddisfare una delle tante selezioni che l'amica Katia ci propone quando ci raggiunge con i suoi saluti. E poi andremo ad accontentare anche un amico, Marco di Venezia, che chiede una qualsiasi canzone di Rod Stewart.
0: Oh, allora andiamo prima in...
1: Sì.
0: Con Christopher Cross and Sailing e poi Rod Stewart con It Takes Two.

0: of This, titolo della canzone degli Eurythmics.
1: Che vado a contentare l'amica Monica, che oggi mi è un po' giù di voce, e quindi non riusciva a mandarci un vocale, ma insomma le mandiamo un abbraccione, vedrai che tornerà splendida anche la tua voce entro breve. Allora, siamo arrivati ai saluti, abbiamo l'ultima richiesta di oggi, una canzone bellissima tra l'altro che ha selezionato l'amico Enrico.
0: E con Enrico e Jack Reddix, No Matter, noi vi salutiamo, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 7 e tra poco senti qua come fa DJ Sansone a tenervi compagnia, a farvi ballare
1: e tutti gli altri appuntamenti che Radio Gemini vi propone dalla Fabi
0: e dal Check.
1: È tutto, ciao.
2: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that, sometimes your nightmare

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 11:02.
3: Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Soave e Montebello in direzione Padova. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste della 4, dove viene segnalato un veicolo fermo tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
1: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
9: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99€. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970, Jackson 5

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1985, Madonna, Gambler.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Black Eyed

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
2: Spot.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Rallentamenti sulla carreggiata opposta per traffico intenso tra Soave e Montebello. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

oggi a dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini.

0: A Noghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: salati noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Germany. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 del giorno successivo verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano d'Oro in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Dalle 22 di giovedì 11 fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

3 in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, Gloria Gaynor, I Will Survive.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Moon Ray, Comanchero.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1997, Alexia, Ooh La La La.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2001, Gabri Ponte, Time to Rock.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Sentite, sentite.
3: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
1: Spot.
8: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Traffico regolare al momento sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
1: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture!

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini. I'm about-

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio

0: hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra a 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.
1: Hey you, hey you, don't be silly.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini. Zumbai.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di oggi, giovedì 11 giugno, verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro, su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Spot.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sempre per lavori, dalle ore 22 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: di gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Gemini.
3: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero. Vi aspettiamo.
5: Gemini One, the big one.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Si parte con un nuovo appuntamento su Radio Gemini. Ciao a tutti e benvenuti da Stefano Riva. L'appuntamento del mercoledì, quello che possiamo dire ci porta al giro di boa della settimana. E noi come sempre siamo pronti con i nostri blocchi musicali. Anche oggi ne avremo 5 a disposizione, ciascuno formato da 3 brani, ovviamente selezionati dai miei tecnici di fiducia Riccardo Secchi ed il Check. Oggi si parte da David Bowie con una novità per quanto riguarda la Dance Machine, China Girl, brano del 1983. Subito dopo Alana Miles con Black Velvet e poi Dead or Alive, You Spin Me Round.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Ciao a tutti, presentissimi e puntualissimi anche oggi con la nostra bella musica. Backstreet Boys riaprono lo spazio musicale con Everybody, poi 1984 con De Niro e la sua Mad Desire, non totalmente sua, perché andiamo a scoprire che, come in molti progetti italo disco dell'epoca, la voce che sentite non è quella dell'artista in copertina, ma quella di Tom Hooker non accreditato. De Niro era l'immagine, mentre le parti vocali venivano affidate a cantanti diversi. Un sistema molto diffuso negli anni 80 che non ha impedito al brano di diventare una hit europea. Infine Black Box con l'ultimo brano del secondo blocco, Everybody, Everybody.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Dance Machine.
1: Noi si continua in questo bel appuntamento del mercoledì insieme su Radio Gemini. Rinnovo ancora a tutti voi una buona giornata. Prima di ripartire con la musica, ricordo di seguirci nei nostri profili social cercando Radio Gemini, perché lì pubblichiamo tanti bei ricordi musicali e non solo, quotidianamente. Ora i Depeche Mode ritornano sulla Dance Machine con Enjoy the Silence, poi Fiesta con Britney Spears e la sua Baby One More Time, infine Doctor e The Medics, Spirit in the Sky.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: by Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine con Stefano Riva, un altro blocco musicale in partenza come un missile. C'è Finally di Cici Peniston, poi Doobie Brothers, Long Train Running e ritroviamo anche Dimples D con Sucker DJ. A tra poco per l'ultimo blocco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: suck a DJ.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Neanche il tempo di prepararmi i prossimi tre brani che è arrivato il momento di tornare in onda. Mamma, come sta passando veloce questo appuntamento del mercoledì su Radio Gemini con la Dance Machine. Che bello, oggi mi sto proprio divertendo. Attenzione, ultimi tre brani per noi da ascoltare. I Duran Duran con uno splendido brano del 1984, The Reflex. A seguire Edwyn Collins con A Girl Like You. E poi altro grande successo di Eddie Grant con la sua Gimme Hope Joanna.
1: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Si chiude anche questo mercoledì, appuntamento rinnovato a domani, sempre e solo su Radio Gemini. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Spot.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ancora lunghe code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova code tra Castellana e Marghera. In direzione opposta tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione, sono segnalati forti temporali sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra l'innesto con la 4 e l'allacciamento con la 27. Torniamo sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5. 5.30 questa notte chiuderà per lavori lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
4: Gemini One, the big one.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback
3: 1991.

0: ma ci siamo noi, il mood è quello giusto, vero Riccardo? Certo, siete su Gemini e qui si suonano solo le hit del passato, la musica più bella in circolazione. E poi in questi 60 minuti che cosa diremo, che cosa faremo? Ve lo svelo subito, perché in questa di serata un po' di rumors ci stanno, a dir la verità, un po' di affari degli altri, dei VIP. E in questo caso parleremo con leggerezza di Cameron Diaz, parleremo con leggerezza anche di Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp, e poi notizia anche su Gwyneth Paltrow e anche su una modella molto famosa di qualche anno fa. Ne parliamo fra pochissimo, perché adesso arrivano le prime hit.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Bravo il nostro Riccardo Secchi che dall'altra parte ci sta facendo ascoltare un sacco di bella musica, ma bravi anche voi che via via state completando il nostro Hit Parade Stories anche con le vostre canzoni preferite, scelte al 351-678-6611.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

un figlio è sempre una benedizione, giusto? Anche se ha fatto scalpore, io gli faccio invece i complimenti, perché a 53 anni Cameron Diaz è diventata di nuovo mamma. A dare l'annuncio sono stati i genitori, appunto, sui social, esprimendo entusiasmo per la famiglia. La coppia, sposata dal 2015, aveva già due figli di 6 e 2 anni. Oltre alla sorpresa, la loro storia riporta ancora una

0: Parade Stories. Hit Parade Stories. I ricordi del passato.
1: Memories of the past.
0: Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Spot. La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

un caso che è diventato virale, quello di Gwyneth Paltrow, che praticamente ha avuto questa piccola vicenda sugli sci che si è conclusa con una vittoria dell'attrice, la quale è stata riconosciuta non responsabile.

0: per l'attrice che praticamente ha raccontato, è tornata proprio sull'argomento nel suo podcast, parlando di situazione ridicola, un esempio di ciò che non funziona nel sistema legale americano, ma confermando di aver gestito la situazione per non subire ricatti. Comunque sia, dopo 3 anni si è risolto tutto.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, il nostro spazio, il nostro appuntamento quotidiano, dove fra un successo e l'altro vi aspetto anche al 351 678 6611.
0: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: E così qui stiamo parlando di un sacco di cose, ci stiamo facendo anche un po' gli affari dei VIP e della loro vita privata, e quindi vi parlo anche di Amber Heard, attrice statunitense

0: diffamazione che si è conclusa nel 2022 con la vittoria di Johnny Depp hanno avuto enorme risonanza mediatica. Oggi che cosa succede? Perché parliamo di lei? Perché a quanto pare si è ritirata in tutto e per tutto, ha deciso di scomparire dal rumore mediatico. Si è infatti trasferita in Spagna, dove vive con un profilo molto più basso, lontana da Hollywood e dalla costante esposizione che ha definito la sua vita negli ultimi anni. Secondo quanto riportato, potrebbe persino usare un altro nome nella sua vita quotidiana come parte di questo tentativo di ricominciare da capo. Una vita molto più tranquilla, concentrata soprattutto sulla figlia e lontana da tutto ciò che l'ha circondata durante quel periodo, soprattutto per quanto riguarda il processo che ha danneggiato sicuramente la famiglia, quindi madre, padre e ovviamente figlia, ma soprattutto anche le carriere dei due.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: La sequenza musicale lasciata alle spalle non è solo frutto del buon Riccardo. Le sue scelte, certo, sono importanti, ma anche le vostre. E quindi abbiamo dato spazio anche alla scelta di Giovanni, che ci ha scritto il suo WhatsApp, e anche quella di Stefania. È tutto, miei cari. Abbiamo chiuso così il nostro

0: qui su Gemini alle 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile. Spot.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Gemini Spot.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Gemini.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano nel tratto tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Torniamo a ricordarvi che dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Radio Gemini. Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Gemini One, The Big One.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
4: Spot.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati all'ascolto. A causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova verso Milano tra Somma Campagna e Desenzano. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di domani giovedì alle 5.30 di venerdì 12 giugno verranno chiusi gli svincoli di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni. Dalle 22 di giovedì alle 5.30 di venerdì chiuderà il tratto compreso tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
10: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
11: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
12: Qui io sono, potete ripetere.
11: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Gemini. Gemini One, the big one.
3: Perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Gemini.
2: Spot.
1: Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini girano i dischi di Luchino DJ.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini, The Big One.
3: Picture this, recording studio somewhere far, far away.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.